Ovvimus so ben mica ben tempo di Ercole Brotelgari con il contratenor René Jacquot e il alaudista Conrad Jung Hennel. In São Paulo sono 2:30 e este è l'orario del nostro intervallo. O Tarde Cultura volta in seguida.